Carlo Pirinolis, lì tu per iniziare un nuovo blocco. 11 de la noche y 6 minutos, 2 horas menos en Rapa.